0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:34 minuti. Felice risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 15 agosto, festa di Ferragosto. Ariete, un uragano in arrivo sotto l'aspetto amoroso, passionale, con grande intensità. Potrete avere dei cambiamenti incredibilmente positivi. Toro, momenti caldi e pieni di occasioni. Adesso finalmente è giunta l'ora di raccogliere i frutti. Gemelli, giornata particolarmente fortunata un po' per tutti. Incontrerete senz'altro gente simpatica, un po' bizzarra. Avrete una serata interessante. Cancro, vi appoggerà il valido contributo di un vero e proprio amico. L'amore tornerà così a splendere nei vostri occhi. Leone, in fatto di look, complimenti alla vostra fantasia. Bisogna riconoscere che siete veramente bravi a sapervi vestire, con un pizzico di ironia. Vergine, voi che volete portare in ferie metà della vostra casa, cercate di scegliere l'essenziale. Bilancia, in ambito familiare non siate così pignoli ed esigenti, non potete pretendere di cambiare tutti. Scorpione, il vostro amor proprio vi spingerà, senza che voi quasi ve ne accorgiate, a comportarvi in maniera un po' bizzarra. Sagittario, buona fortuna, perché no, anche in amore, anche se in questo caso non avete proprio bisogno di spinte, siete già fortunati così. Capricorno, vi state facendo intrappolare da decisioni professionali che potrebbero allontanarvi dai divertimenti. Cercate di bilanciare i due movimenti, lavoro e divertimento. Acquario, la famiglia ha bisogno di affetto, concedetevi in abbondanza e coccolate tutti. Pesci, amore un po' intrecciato. Alcuni di voi tenderanno a vivere più situazioni contemporaneamente o a invaghirsi di persone impegnate. L'oroscopo è terminato, vi auguro un divertimento folle, perché Ferragosto è sempre molto interessante. Io ho i ricordi della Romagna, che ci si regalava i fiori, ci facevano le secchiate, le torte, di tutto e di più. Comunque è sempre un giorno divertente e piacevole. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.

milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
4: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo Oroscopo.
3: Sono le 7:31 minuti. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
4: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
5: Sabato 15 agosto, festa di Ferragosto. Ariete, un uragano in arrivo sotto l'aspetto amoroso, passionale, con grande intensità. Potrete avere dei cambiamenti incredibilmente positivi. Toro, momenti caldi e pieni di occasioni. Adesso finalmente è giunta l'ora di raccogliere i frutti. Gemelli, giornata particolarmente fortunata un po' per tutti. Incontrerete senz'altro gente simpatica, un po' bizzarra. Avrete una serata interessante. Cancro, vi appoggerà il valido contributo di un vero e proprio amico. L'amore tornerà così a splendere nei vostri occhi. Leone, in fatto di look, complimenti alla vostra fantasia. Bisogna riconoscere che siete veramente bravi a sapervi vestire, con un pizzico di ironia. Vergine, voi che volete portare in ferie metà della vostra casa, cercate di scegliere l'essenziale. Bilancia, in ambito familiare non siate così pignoli ed esigenti, non potete pretendere di cambiare tutti. Scorpione, il vostro amor proprio vi spingerà, senza che voi quasi ve ne accorgiate, a comportarvi in maniera un po' bizzarra. Sagittario, buona fortuna, perché no, anche in amore, anche se in questo caso non avete proprio bisogno di spinte, siete già fortunati così. Capricorno, vi state facendo intrappolare da decisioni professionali che potrebbero allontanarvi dai divertimenti. Cercate di bilanciare i due movimenti, lavoro e divertimento. Acquario, la famiglia ha bisogno di affetto, concedetevi in abbondanza e coccolate tutti. Pesci, amore un po' intrecciato. Alcuni di voi tenderanno a vivere più situazioni contemporaneamente o a invaghirsi di persone impegnate. L'oroscopo è terminato, vi auguro un divertimento folle, perché Ferragosto è sempre molto interessante. Io ho i ricordi della Romagna, che ci si regalava i fiori, si facevano le secchiate, le torte, di tutto e di più. Comunque è sempre un giorno divertente e piacevole. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
4: Radio Bergamo Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Giornata di Ferragosto ancora in compagnia del gran caldo, si chiuderà un ciclo con le giornate a seguire, ovvero un cambio di scenario dopo il Ferragosto, dopo giornate di caldo intenso e senza una pausa. L'ingresso infatti di correnti atlantiche favorirà non soltanto un peggioramento più strutturato, ma anche un calo termico più deciso, con temperature che si addolciranno e rientreranno nelle medie stagionali. È attesa una diminuzione di almeno 5-6 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
3: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Anche a Ferragosto! Aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Sono le 8 e 2 minuti.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

0: la nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
6: Giornata di Ferragosto ancora in compagnia del gran caldo, si chiuderà un ciclo con le giornate a seguire, ovvero un cambio di scenario dopo il Ferragosto, dopo giornate di caldo intenso e senza una pausa. L'ingresso infatti di correnti atlantiche favorirà non soltanto un peggioramento più strutturato ma anche un calo termico più deciso, con temperature che si addolciranno e rientreranno nelle medie stagionali. È attesa una diminuzione di almeno 5-6 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
2: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Invenna 22, macelleriapesenti.it.
3: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta. Anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
4: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
5: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Sono le 9:00.

in vase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
2: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
1: Taxi?
3: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 9:32 minuti. Una splendida giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Sabato 15 agosto, festa di Ferragosto. Ariete, un uragano in arrivo sotto l'aspetto amoroso, passionale, con grande intensità. Potrete avere dei cambiamenti incredibilmente positivi. Toro, momenti caldi e pieni di occasioni. Adesso finalmente è giunta l'ora di raccogliere i frutti. Gemelli, giornata particolarmente fortunata un po' per tutti. Incontrerete senz'altro gente simpatica, un po' bizzarra. Avrete una serata interessante. Cancro, vi appoggerà il valido contributo di un vero e proprio amico. L'amore tornerà così a splendere nei vostri occhi. Leone, in fatto di look, complimenti alla vostra fantasia. Bisogna riconoscere che siete veramente bravi a sapervi vestire, con un pizzico di ironia. Vergine, voi che volete portare in ferie metà della vostra casa, cercate di scegliere l'essenziale. Bilancia, in ambito familiare, non siate così pignoli ed esigenti, non potete pretendere di cambiare tutti. Scorpione, il vostro amor proprio vi spingerà senza che voi quasi ve ne accorgiate a comportarvi in maniera un po' bizzarra. Sagittario, buona fortuna, perché no, anche in amore, anche se in questo caso non avete proprio bisogno di spinte, siete già fortunati così. Capricorno, vi state facendo intrappolare da decisioni professionali che potrebbero allontanarvi dai divertimenti. Cercate di bilanciare i due movimenti, lavoro e divertimento. Acquario, la famiglia ha bisogno di affetto, concedetevi in abbondanza e coccolate tutti. Pesci, amore un po' intrecciato, alcuni di voi tenderanno a vivere più situazioni contemporaneamente o a invaghirsi di persone impegnate. L'oroscopo è terminato, vi auguro un divertimento folle, perché Ferragosto è sempre molto interessante. Io ho i ricordi della Romagna, che ci si regalava i fiori, si facevano le secchiate, le torte, di tutto e di più. Comunque è sempre un giorno divertente e piacevole. Un abbraccio di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
2: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Giornata di Ferragosto ancora in compagnia del gran caldo, si chiuderà un ciclo con le giornate a seguire, ovvero un cambio di scenario dopo il Ferragosto, dopo giornate di caldo intenso e senza una pausa. L'ingresso infatti di correnti atlantiche favorirà non soltanto un peggioramento più strutturato, ma anche un calo termico più deciso, con temperature che si addolciranno e rientreranno nelle medie stagionali. È attesa una diminuzione di almeno 5-6 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Orofil illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
3: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
4: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: Sono le 10:01. It's Ali Shuffle Time!

0: e bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
2: Taxi?
3: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
2: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Incontriamo oggi Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere. In che modo da novembre verrà rafforzata la vostra presenza nei Caraibi meridionali?
2: Nei Caraibi meridionali avremo una grandissima novità, perché chiaramente da novembre la raggiungeremo con MSC Opera, che è una nave, una delle nostre navi di classe lirica, che sono delle navi un pochino con dimensioni un pochino più contenute, ma questo ci permette di poter raggiungere, accedere a delle destinazioni esclusive. Raggiungeremo quindi la Romana, quindi la Repubblica Dominicana, Santo Domingo, tutte le settimane con dei volati sia da Milano Malpensa che da Roma Fiumicino.
1: In che cosa consistono in questi casi i pacchetti Fly and Cruise e Stay and Cruise?
2: I pacchetti Fly and Cruise fanno parte della nostra programmazione, sono i pacchetti completi, protetti, totalmente protetti. Ci assicuriamo noi di tutta la parte dell'organizzazione e quindi anche della serenità dei nostri clienti che devono raggiungere queste destinazioni. Certamente, come dicevo, raggiungiamo la Dominicana e l'itinerario prevede poi la possibilità di raggiungere l'isola di Catilina o in alternativa l'isola Saona col suo parco naturale, mangrovie, si andrà poi verso Fort de France, Martinica, quindi le Antille francesi, Virgin Islands, St. John's, quindi Antigua e Barbuda, e poi un rientro verso Santo Domingo.
1: Grazie mille a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille a voi, arrivederci.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Sono le 11:01.

0: chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo La porta lettere e domani è finalmente uscito il terzo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Eravamo curiosi di sapere che storia ci avrebbe raccontato. Ma l'ambientazione è in Salento, negli anni 60. Le costrizioni sociali e anche il senso dell'onore pesano molto sulle donne della famiglia Elia, quella che viene raccontata, e all'interno della sartoria e della famiglia il padre ha diritto di decisione sulla vita delle quattro figlie. Francesca, ti chiedo di descriverci queste quattro sorelle diverse ma decisamente molto unite.
3: Sì, le mie quattro ragazze si chiamano Maria, Giovanna, Ada e Mimì. Sono quattro sorelle legatissime ma molto diverse tra di loro. Maria è la maggiore ed è appunto la sorella saggia, pacata, centrata, il punto di riferimento delle altre tre, e pensa di sognare una vita ordinaria che le somigli, ma in realtà poi scoprirà che non è così. Giovanna è la secondogenita, è la ribelle, quella che infrange le regole ed è quella che appunto supererà, no, i limiti imposti dalla società e dal padre, pagandone le conseguenze, lo farà in nome dell'amore. Ada è la terzogenita, lavora come operaia alla fabbrica di tabacco ed è tra le sorelle quella con l'indole più timida, più riservata, molto diversa da quella delle altre tre, e diciamo, senza spoilerare troppo, che le sarà riservato un destino, ecco, non proprio felice, per un segreto che custodisce dentro di sé. E poi l'ultimo genita, Mimì, che è la voce narrante di questa storia corale ed è quella che attraverso la sua cinepresa superotta, attraverso il milione della cinepresa, ci racconta questa storia, la storia sua e delle sue tre sorelle nel corso di un decennio quasi, perché appunto noi le vediamo all'inizio delle ragazze molto giovani e poi le vedremo alla fine del romanzo diventate appunto adulte e giovani donne.
2: Come al solito Francesca riesce a mettere un focus sulla voglia di libertà e di indipendenza in un periodo dove l'uomo, il padre, il marito poteva decidere veramente la vita della moglie e delle figlie, e nel tuo romanzo solo la sorte, l'unione e anche la determinazione di queste ragazze le ha portate a riuscire a colorare la loro vita.
3: Sì, questo è un romanzo infatti che parla innanzitutto di sorellanza, ma non soltanto sorellanza di sangue, ma in senso ampio. Parla di ribellione e di diritti negati, ribellione in nome di una di libertà di cui in quel periodo le donne erano private per tutta una serie di leggi, no, che tarpavano le ali, di leggi ingiuste, assurde, che per fortuna poi sono state abolite, no, nel corso dei decenni, e che però castravano libertà di scelta delle donne. E queste quattro sorelle, ciascuna a proprio modo, chi appunto con un'attività imprenditoriale legata alla moda, perché le due sorelle maggiori lavorano nella sartoria con la mamma, chi attraverso appunto le lotte operaie, Ada, chi attraverso il cinema, quindi l'arte, ciascuna troverà il proprio modo per ribellarsi allo stato delle cose e trovare la propria via per l'emancipazione.
2: È bello che autrici brave come te raccontino la vita delle donne che hanno lottato per difendere un diritto sacrosanto, quello di essere. Quindi il nuovo grande romanzo di Francesca Giannone, non ve lo perdete, Gli anni in bianco e nero, pubblicato come i precedenti da Editrice Nord. E grazie Francesca.
3: Grazie a te.
2: Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram.

0: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
1: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
2: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
3: Sono le 12:01.

0: Monteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Monteggi, 333 179 84 79.
2: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
2: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
3: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Anche a Ferragosto, aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui.
4: Sono le 13:05.

0: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta. Anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
1: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo Il segreto di Villa Carlotta, Silvia Montemurro torna con La sposa di Villa Balbianello, il secondo libro della saga dedicata alle ville sul lago di Como. Ciao Silvia, ci riporti a metà 800 con una storia d'amore, di vendette, almeno nelle intenzioni, e ci racconti la vita di queste ville da sogno e ancora una volta delle limitazioni a cui le donne erano costrette nelle convenzioni sociali. Ma andiamo con ordine, la storia parte con un matrimonio combinato per interesse.
3: Esatto, questa volta la protagonista sarà Clémence de Rezet, è un personaggio realmente esistito ed era una pianista, allieva davvero di Chopin, che decide di farla pagare a Filippo, personaggio che abbiamo già incontrato nel segreto di Villa Carlotta, e quindi si reca sul lago per rovinargli i piani, ma ovviamente il destino ha sempre altro in serbo per noi.
2: Appunto, quando Clémence viene mandata dall'anziana zia per allontanarla dalla sua passione per la musica, perché i genitori non volevano, in realtà una serie di eventi la porteranno a ricredersi su quanto le avevano raccontato sul conto di Filippo. Filippo però ha anche un fratello, Carlo, piuttosto diverso da lui, eh?
3: Sì, Carlo è un personaggio, anche lui appartenente alla storia con la S maiuscola, è un personaggio a cui Costanza Arconati era molto legata e che partecipava alla causa, e quindi è un ragazzo serio rispetto al nostro Filippo, che di cause per l'Italia non ne vuole sentire parlare e vorrebbe semplicemente divertirsi.
2: Beh, Filippo, ci chiediamo, e se lo chiederanno anche i lettori, adesso non possiamo spoilerare troppo ovviamente, Filippo alla fine si sposerà e anche la vecchia zia ha un segreto che rivelerà soltanto alla fine. E Carlo, che cosa succederà? E la famiglia Arconati Visconti? Insomma, in questa villa succederanno davvero tante tante cose. È un mix tra storia e fantasia, vero? Perché c'è qualcosa di storico.
3: Esattamente. La famiglia ovviamente legata a Costanza Arconati, e Giuseppe Arconati è realmente esistita, e alcune vicende anche minori che descrivo sembra incredibile ma sono accadute davvero, però per andare a vedere cosa davvero è successo e invece cosa è romanzato dovete proprio leggervi tutta la storia e cercare un po' da detective di capire qual è la penna mia e cosa invece è davvero accaduto.
2: Davvero uno spaccato sulla vita del lago di Como a metà 800. La sposa di Villa Balbianello, questa villa meravigliosa di Silvia Montemurro, è pubblicato da Giunti. Sono Liliana Russo, buona lettura e buona estate.

0: Orofil, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
4: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
5: Sono le 14.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
3: Sulla Lombardia Ferragosto con condizioni stabili, esattamente come i giorni precedenti, con l'anticiclone che porterà ancora una giornata di caldo. Fortunatamente però si intravede qualche cambiamento già a partire da lunedì, soprattutto su tutto il comparto di nord-ovest, una prima lieve flessione delle temperature e anche qualche temporale in pianura, in particolare sui settori orientali e meridionali della regione. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferme per un cambio di passo per la terza decade di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Sono le 15:01.

La nostra voce è la musica.

Radio Bergamo. Viaggia con noi.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
3: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
2: Italmark, la spesa secondo me.
4: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
5: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
6: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
2: Sulla Lombardia Ferragosto con condizioni stabili esattamente come i giorni precedenti, con l'anticiclone che porterà ancora una giornata di caldo. Fortunatamente però si intravede qualche cambiamento già a partire da lunedì, soprattutto su tutto il comparto di nord-ovest, una prima lieve flessione delle temperature e anche qualche temporale in pianura, in particolare sui settori orientali e meridionali della regione. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferme per un cambio di passo per la terza decade di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
2: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
3: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
4: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
5: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Anche a Ferragosto, aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavolo. Half Crown, l'estate continua qui.
6: Sono le 16.

0: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
4: Sulla Lombardia ferragosto con condizioni stabili, esattamente come i giorni precedenti, con l'anticiclone che porterà ancora una giornata di caldo. Fortunatamente però si intravede qualche cambiamento già a partire da lunedì, soprattutto su tutto il comparto di nord-ovest, una prima lieve flessione delle temperature e anche qualche temporale in pianura, in particolare sui settori orientali e meridionali della regione. Seguiranno un paio di giornate di bel tempo con clima ancora caldo ma meno afoso, poi conferme per un cambio di passo per la terza decade di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
2: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
4: Sono le 17:02.

0: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
3: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
4: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
6: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
7: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Anche a Ferragosto, aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui.
8: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: la nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo la Porta Lettere e domani è finalmente uscito il terzo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Eravamo curiosi di sapere che storia ci avrebbe raccontato. Ma l'ambientazione è in Salento, negli anni 60. Le costrizioni sociali e anche il senso dell'onore pesano molto sulle donne della famiglia Elia, quella che viene raccontata, e all'interno della sartoria e della famiglia il padre ha diritto di decisione sulla vita delle quattro figlie. Francesca, ti chiedo di descriverci queste quattro sorelle diverse ma decisamente molto unite.
3: Sì, le mie quattro ragazze si chiamano Maria, Giovanna, Ada e Mimì. Sono quattro sorelle legatissime ma molto diverse tra di loro. Maria è la maggiore ed è appunto la sorella saggia, pacata, centrata, il punto di riferimento delle altre tre, e pensa di sognare una vita ordinaria che le somigli, ma in realtà poi scoprirà che non è così. Giovanna è la secondogenita, è la ribelle, quella che infrange le regole ed è quella che appunto supererà, no, i limiti imposti dalla società e dal padre, pagandone le conseguenze, lo farà in nome dell'amore. Ad è la terzogenita, lavora come operaia alla fabbrica di tabacco ed è tra le sorelle quella con l'indole più timida, più riservata, molto diversa da quella delle altre tre, e diciamo, senza spoilerare troppo, che le sarà riservato un destino, ecco, non proprio felice, per un segreto che custodisce dentro di sé. E poi l'ultimo genita, Mimì, che è la voce narrante di questa storia corale ed è quella che attraverso la sua cinepresa su Perotto, attraverso il mirino della cinepresa, ci racconta questa storia, la storia sua e delle sue tre sorelle nel corso di un decennio quasi, perché appunto noi le vediamo all'inizio delle ragazze molto giovani e poi le vedremo alla fine del romanzo diventate appunto adulte e giovani donne.
2: Come al solito Francesca riesce a mettere un focus sulla voglia di libertà e di indipendenza in un periodo dove l'uomo, il padre, il marito, poteva decidere veramente la vita della moglie e delle figlie. E nel tuo romanzo solo la sorte, l'unione e anche la determinazione di queste ragazze le ha portate a riuscire a colorare la loro vita.
3: Sì, questo è un romanzo infatti che parla innanzitutto di sorellanza, ma non soltanto sorellanza di sangue, ma in senso ampio. Parla di ribellione e di diritti negati. Ribellione in nome di una di libertà di cui in quel periodo le donne erano private per tutta una serie di leggi, no, che tarpavano le ali, di leggi ingiuste, assurde, che per fortuna poi sono state abolite, no, nel corso dei decenni, e che però castravano libertà di scelta delle donne. E queste quattro sorelle, ciascuna a proprio modo, chi appunto con un'attività imprenditoriale legata alla moda, perché le due sorelle maggiori lavorano nella sartoria con la mamma, chi attraverso appunto le lotte operaie, Ada, chi attraverso il cinema, quindi l'arte, ciascuna troverà il proprio modo per ribellarsi allo stato delle cose e trovare la propria via per l'emancipazione.
2: È bello che autrici brave come te raccontino la vita delle donne che hanno lottato per difendere un diritto sacrosanto, quello di essere. Quindi il nuovo grande romanzo di Francesca Giannone, non ve lo perdete, Gli anni in bianco e nero, pubblicato come i precedenti da Editrice Nord. E grazie Francesca.
3: Grazie a te.
2: Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. Thank you.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: I am your automatic lover.

0: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
2: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
3: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
4: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark, la spesa secondo me.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
4: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
5: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
6: Sono le 19 ed un minuto.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Dopo Il segreto di Villa Carlotta, Silvia Montemurro torna con La sposa di Villa Balbianello, il secondo libro della saga dedicata alle ville sul lago di Como. Ciao Silvia, ci riporti a metà 800 con una storia d'amore, di vendette, almeno nelle intenzioni, e ci racconti la vita di queste ville da sogno e ancora una volta delle limitazioni a cui le donne erano costrette nelle convenzioni sociali. Ma andiamo con ordine, la storia parte con un matrimonio combinato per interesse.
2: Esatto, questa volta la protagonista sarà Clémence de Rezette. È un personaggio realmente esistito ed era una pianista, allieva davvero di Chopin, che decide di farla pagare a Filippo, personaggio che abbiamo già incontrato nel segreto di Villa Carlotta, e quindi si reca sul lago per rovinargli i piani. Ma ovviamente il destino ha sempre altro in serbo per noi.
1: Appunto, quando Clémence viene mandata dall'anziana zia per allontanarla dalla sua passione per la musica, perché i genitori non volevano, in realtà una serie di eventi la porteranno a ricredersi su quanto le avevano raccontato sul conto di Filippo. Filippo però ha anche un fratello, Carlo, piuttosto diverso da lui, eh?
2: Sì, Carlo è un personaggio, anche lui appartenente alla storia con la S maiuscola, è un personaggio a cui Costanza Arconati era molto legata e che partecipava alla causa, e quindi è un ragazzo serio rispetto al nostro Filippo, che di cause per l'Italia non ne vuole sentire parlare e vorrebbe semplicemente divertirsi.
1: Beh, Filippo, ci chiediamo, e se lo chiederanno anche i lettori, adesso non possiamo spoilerare troppo ovviamente, Filippo alla fine si sposerà e anche la vecchia zia ha un segreto che rivelerà soltanto alla fine. E Carlo, che cosa succederà? E la famiglia Arconati Visconti? Insomma, in questa villa succederanno davvero tante tante cose. È un mix tra storia e fantasia, vero? Perché c'è qualcosa di storico.
2: Esattamente. La famiglia ovviamente legata a Costanza Arconati, e Giuseppe Arconati è realmente esistita, e alcune vicende anche minori che descrivo sembra incredibile ma sono accadute davvero, però per andare a vedere cosa davvero è successo e invece cosa è romanzato dovete proprio leggervi tutta la storia e cercare un po' da detective di capire qual è la penna mia e cosa invece è davvero accaduto.
1: Davvero uno spaccato sulla vita del lago di Como a metà 800. La sposa di Villa Balbianello, questa villa meravigliosa di Silvia Montemurro, è pubblicato da Giunti. Sono Liliana Russo, buona lettura e buona estate.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A pranzi nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
4: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Face.
1: Benvenuti alle edizioni straordinarie del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Tutelare il lavoro in quota è il nostro lavoro. Ghisi Andrea, azienda specializzata nella produzione e installazione di sistemi anticaduta, anche manutenzione e collaudo di linee vita esistenti. Maggiori info sui nostri canali social e su ghisiandrea.it.
4: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Potevamo anche chiedere ad un famoso chef di farci da testimonial, ma abbiamo già i nostri 100 anni di storia.
2: Macelleria Pesenti, carne selezionata dai migliori allevamenti italiani. Lavorazione presso il proprio macello. Macelleria Pesenti, a Zogno, via Centro Endenna 22, macelleriapesenti.it.
3: Uscire a pranzo e cena è un problema? Passa da noi e sarà una sorpresa! Half Crown! Oltre 70 tipi di pizze con impasti speciali, carne e pesce alla griglia, hamburger, primi piatti della tradizione e fritti accompagnati dalle migliori birre. Anche cucina vegana e gluten free, coperto e servizio gratuiti, aperti fino a tarda notte. Ad Antegnate, Half Crown! Divertirsi mangiando!
4: Per chi parte, per chi torna, per chi resta, noi ci siamo! Anche a Ferragosto, aperti per ferie! È consigliata la prenotazione tavoli. Half Crown, l'estate continua qui.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Sono le 21:04.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Radio Bergamo, emozionati con noi.